Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, qualcuna chiusura in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Parma e Bivio con la 15, Parma La Spezia verso Milano è chiuso fino alle 5, poi il tratto sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Cesena Nord verso Taranto è chiuso sempre fino alla stessa ora. Per i percorsi alternativi c'è il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, qualcuna chiusura in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli, è chiuso il tratto tra Parma, il bivio con la 15 Parma La Spezia verso Milano fino alle 5, mentre sulla A12 Genova-Rosignano il tratto tra Genova-Nervi e Genova-Est verso Genova è chiuso fino alle 6. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare in tutta la rete, vediamo con chiuso in atto per lavori, sulla 1 Milano-Napoli, tratto tra Fabbro e Chiusi verso Milano, chiuso fino alle 6, sulla 12 Genova-Rosignano, tratto tra Genova-Nerve e Genova-Est verso Genova, chiuso fino alle 6, e poi sulla 14 Bologna-Taranto, tratto tra Forlì e

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Vediamo alcune chiusure in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli, chiuso il tratto tra Capo a Caianello in direzione di Roma fino alle ore 5. E poi sempre in A1 anche il tratto tra Fabro e Chiusi in direzione di Firenze, chiuso ma fino alle ore 6 per i percorsi alternativi.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, questa alcune chiusure in atto per lavori. Sulla 4 Milano-Brescia è chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Bivio con la 8 Milano-Varese verso Torino fino alle 5. Sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Roncoschiva e Vignole Borbera verso Milano fino alle 6. Per tutti i percorsi alternativi consultate il nostro sito autostrade.it. È tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure in atto per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, il tratto tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Taranto è chiuso fino alle 5 e anche sulla, ancora sulla 14 tra Forlì e Cesena Nord verso Taranto la chiusura è prevista con riapertura alle ore 5. Tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, la circolazione regolare su tutta la rete. Vediamo quindi alcune chiusure in atto per lavori, partendo dalla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Fabbri chiusi verso Firenze è chiuso fino alle 6, poi sulla 14 Bologna-Taranto il tratto tra Senigallia e Marotta verso Bologna è chiuso fino alle 5. Tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, qualcuna chiusura in atto per lavori di ammodernamento sulla 12 Genova-Rosignano. Il tratto tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova è chiuso fino alle 6. E poi sulla 10 Genova-Ventimiglia, il tratto tra Genova Pralbivio con la 7 Milano-Genova verso Genova invece è chiuso fino alle 5. Per ogni percorso alternativo contattate il nostro sito autostrade.it. È tutto buono.

0: via radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete, queste alcune chiusure in atto per lavori, sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione di Bologna fino alle ore 6 e poi sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro è chiuso in direzione di Milano che è chiuso fino alle ore 5. Per i percorsi alternativi consultate il sito autostrade.it. È tutto.

0: Pia Radio.
1: Una mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete, con alcune chiusure in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli, chiuso il tratto tra Fabro e chiusi in direzione di Firenze fino alle ore 6, così come anche sulla tangenziale di Napoli, la chiusura riguarda il tratto tra l'entrata di Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. Percorsi alternativi, ma ovviamente sul sito autostrade.it. È tutto, vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete, vediamo la chiusura in atto per lavori sulla A14 Bologna-Taranto, il tratto tra Bologna e Borgo Panigale. Il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Taranto è chiuso fino alle ore 6. Per i percorsi alternativi consultate il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore. Di autostrade per l'Italia, la circolazione al momento è regolare su tutta la rete, non ci sono segnalazioni. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, chiuso tratto da Bologna-Casalecchio, vive con il raccordo con la Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli fino alle ore 6. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzola verso Milano. Si segnalano 10 km di coda a seguito di un incidente tra un camion e un'auto. Al momento si viaggia su una sola corsia, mentre in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Piacenza e Fidenza. Per i percorsi alternativi è possibile chiamare il numero unico all'803-111. Sulla 13 Bologna-Padova, per un incidente risolto, restano 4 km di coda tra Villa Marzano e Occhiobello verso Bologna. Trafficata la 4 Milano-Brescia con code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. E code a tratti in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano si segnalano 10 km di coda a seguito di un incidente tra un camion e un'auto. Al momento si viaggia su una sola corsia, mentre in direzione di Bologna ci sono code a tratti tra Piacenza e Fidenza. Per i percorsi alternativi è possibile chiamare il numero unico all'803-111. Sulla 14 Bologna-Taranto per un incidente sono 3 km di coda tra Ortone e Lanciano verso Bari. Flussi intensi sulla 4 Milano-Brescia con code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 e il ramo di Casalecchio verso Ancona e code a tratti anche in autosole tra Firenze Sud ed Incisa verso Roma. Ci spostiamo poi sulla 9 Lenate-Chiasso per operazioni in dogana. Ci sono code tra Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Ortone e Lanciano, in direzione di Bari, il traffico è bloccato con 5 km di coda per un incidente tra una moto e un camion. In alternativa consigliamo di uscire a Ortone, dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, a rientrare a Lanciano. Sulla 1 Milano-Napoli restano 2 km di coda tra Fidenza e Fiorenzuola per incidente risolto verso Milano, e ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Incisa per traffico in direzione di Roma. In Liguria 1 km per lavori sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code per traffico tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, e 3 km per un veicolo in panne sulla 8 Milano-Varese tra la Piedemontana e Cavaria verso Varese. Inoltre code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, e per traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio della 1 ed Imola si impiega 1 ora e un quarto in direzione di Ancona. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La notizia di rilievo riguarda la 14 Bologna-Taranto tra Ortona e Lanciano, chiusa in direzione di Bari, con traffico e bloccato, e 6 km di coda per incidente tra

una moto e un camion. È necessario uscire a Ortona, dove rileviamo 2 chilometri di coda, e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica è possibile rientrare in autostrada a Lanciano. Ancora sulla 14 Bologna-Taranto, per traffico tra il bivio della 1 Imola, si impiega un'ora in direzione di Ancona e conseguenti le ripercussioni sul raccordo di Casalecchio con code verso la 14 Adriatica. In Liguria 1 chilometro per lavori sulla 7 Serravalle Genova, tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. E 1 chilometro per un veicolo in panne sulla 8 Milano-Varese, tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Inoltre sulla 9 Renate-Chiasso in direzione di Lenate, coda per un veicolo in panne tra Chiasso e Como Montolimpino. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia principale riguarda la 14 Bologna-Taranto chiusa tra Ortona e Lanciano per un incidente in direzione di Bari con traffico bloccato e 7 km di coda. È necessario uscire ad Ortona, dove rileviamo 2 km di coda, e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica è possibile rientrare in autostrada a Lanciano. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna 3 km di coda tra Reggio Emilia e il bivio della 22 del Brennero a causa di una cisterna in panne e code a tratti per traffico tra Firenze Nord e la 1 di direttissima. Per lavori sulla 7 Serravalle Genova verso Milano, 1 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone e ancora 1 km subito a seguire fino a Vignole e Borbera. In Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso, coda per lavori tra Como Montolimpino e Como Grandate in direzione di Lenate e circolazione intensa sulla 4 Milano Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Infine, nel versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo 45 minuti di attesa per traffico in ingresso in Italia. È tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Situazione di rilievo sulla 14 Bologna-Taranto chiusa tra Ortone e Lanciano per incidente in direzione di Bari. E all'interno del tratto il traffico è bloccato con 7 km di coda. È necessario uscire a Ortona, dove si sono formati 2 km di coda. Suggeriamo quindi di anticipare l'uscita a Pescara Sud. Dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, è possibile rientrare in autostrada a Lanciano. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna rileviamo 3 km di coda tra Reggio Emilia e il bivio della 22 del Brennero a causa di una cisterna in panne e anche code a tratti per traffico tra Firenze Nord e la 1 direttissima. 2 km per incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Est e il bivio della 1 verso Firenze e code per curiosi in carreggiata opposta in direzione di Pisa. Per lavori sulla 7 Serravalle-Genova 1 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. In Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso coda per lavori tra Como Montolimpino e Como Grandate in direzione di Lenate e tra Como Montolimpino e Chiasso per traffico verso la Svizzera.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala, vediamo le principali notizie. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 9 km di coda tra Pescara Sud e Lanciano, conseguenti a un incidente da poco risolto verso Bari. In alternativa è possibile uscire a Pescara Sud dopo aver percorso la statale 16 Adriatica a rientrare a Lanciano e ai camion suggeriamo rientro a Val di Sangro. Per incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Ovest e il bivio dell'1, code di 5 km verso Firenze, code anche in carreggiata opposta per curiosi in direzione di Pisa. Sulla 1 Milano-Napoli 3 chilometri di coda tra Reggio Emilia e il bivio della 22 del Brennero per una cisterna in panne verso Bologna. In Lombardia coda per incidente sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e la tangenziale ovest verso Milano e sulla 9 Lainate-Chiasso coda tra Como, Montolimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. E a nord-est segnaliamo sulla 23 Udine-Tarvisio 3 chilometri di coda tra Pontebba e Ogoizza per traffico congestionato verso il Tarvisio. Per lavori in Liguria 1 chilometro di coda sulla 12 Genova-Sesti-Levante.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per Italia da Delia Sala. Vediamo le situazioni di rilievo. A nord-est sulla 23 Udine-Tarvisio segnaliamo 6 km di coda tra Pontebba e Ugovizza per traffico congestionato verso il Tarvisio. E per un incidente appena risolto sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Ovest e il bivio della 1 restano 5 km di coda in direzione di Firenze. E a chi è diretto sulla 1 Milano-Napoli, in alternativa suggeriamo di uscire a Prato e rientrare in autosole a Calenzano. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Lanciano si impiega un'ora invece dei soliti 15 minuti a causa di un incidente già rimosso verso Bari. Per traffico sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna, code a tratti tra Piacenza e Fidenza e tra Parma e Modena Nord occorre un'ora, il doppio del normale. In Liguria code per traffico sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e bivio della 7 Serravalle-Genova in direzione di Genova. In Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso coda tra Como, Montolimpino e Chiasso per attraversare la dogana in direzione della Svizzera. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Per gli spostamenti ai confini segnaliamo a nord-est sulla 23 Udine Tarvisio 6 km di coda tra Pontebba e Ogovizza con traffico congestionato verso il Tarvisio. In Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana in direzione della Svizzera. E nel versante francese del traforo del Monte Bianco un'ora di attesa in ingresso in Italia. In Liguria sulla 10 Genova Savona tra Savona e Albisola coda per lavori verso Genova e proseguendo in questa direzione anche code per traffico tra Genova e Porto, il bivio della 7 Serravalle Genova. Inoltre sulla 12 Genova Sestri Levante un'auto in panne tra Genova Nervi e Genova Est causa 2 km di coda verso Genova. Sulla 14 Bologna Taranto tra Pescara Sud e Lanciano si impiegano 45 minuti invece dei soliti 15 a causa di un incidente già rimosso verso Bari. E concludo con il traffico sulla 1 Milano Napoli verso Bologna tra Parma e Modena Nord dove occorre un'ora, il doppio del solito. È tutto, fate buon viaggio e a più tardi per altri aggiornamenti.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Il maggior traffico si concentra ai confini, in particolare a nord-est, sulla 23 Udine-Tarvisio. Segnaliamo 7 km di coda tra Pontebbe e Ogovizza verso il Tarvisio. E in Lombardia sulla 9 Elenate-Chiasso, coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Inoltre al traforo del Monte Bianco, un'ora di attesa in ingresso in Italia e 15 minuti verso la Francia. In Liguria sulla 12 Genova-Sesti-Levante, per un'auto in panne già rimossa tra Genova-Nervi e Genova-Est, restano 3 km di coda verso Genova, e sulla 10 Genova-Savona rileviamo code per traffico tra Genova Aeroporto e il bio della 7 Serravalle Genova in direzione di Genova. Inoltre registriamo un chilometro di coda per incidente tra due auto sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attiliano verso Roma, e per traffico sempre sulla 1 Milano-Napoli ma in direzione di Bologna tra Firenze Scandicci e la direttissima si impiega un'ora piuttosto che 20 minuti, occorre un'ora anche tra Parma e Modena Nord. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla A9 Lenate Como Chiasso invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo 7 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza verso Tarvisio. In auto sole, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, così come tra Fiorenzuola e Terre di Canossa, sempre verso Bologna, mentre tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma si sono formati 2 km di coda per un incidente tra due auto. Situazione analoga tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Infine sulla 1 direttissima segnaliamo 2 km di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra la variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Dunque tutte le corsie sono tornate ad essere percorribili. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: RTL 102.5.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla A9 Lenate Como Chiasso invece coda per lo svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, mentre in A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza verso Tarvisio. In Autosole code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, così come tra Fiorenzuola e Terre di Canossa sempre verso Bologna, mentre tra Orvieto e Attigliano verso Roma si sono formati 3 km di coda per un incidente tra due auto. Ancora in A1 tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze restano invece 2 km di coda per un incidente da poco risolto, mentre tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna segnaliamo 3 km di coda per un veicolo in avaria. Sul posto opera il nostro personale. Con questo dunque per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla A9 Lenate Como Chiasso segnaliamo invece coda per lo svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, mentre in A23 Palmanova Tarvisio sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza verso Tarvisio. Parliamo ora della 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo invece code a per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora verso Bologna tra Firenze in Prunete e il bivio con la 1 direttissima, così come tra Fiorenzuola e Terre di Canossa, mentre tra Terre di Canossa, Campeggine e Fidenza in direzione di Milano si sono formati 5 km di coda per un incidente tra 3 auto. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Infine, sulla 7 Serravalle Genova segnaliamo coda per traffico intenso tra il bivio con la 12 e il bivio con la 10 in direzione di Genova. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
0: DL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo attesa in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Passiamo sulla A9 Lenate-Chiasso, dove invece troviamo coda per lo svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, mentre sulla A23 Palmanova-Tarvisio c'è un chilometro di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza verso Tarvisio. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 40 minuti tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, così come tra Incisa Reggello e Arezzo in direzione di Roma, mentre tra Terre di Canossa e Fidenza in direzione di Milano si sono formati 5 km di coda per un incidente da poco risolto. Tutte le corsie dunque ora sono percorribili. Infine sulla A14 Bologna-Taranto 5 km di coda per un incidente invece da poco avvenuto tra Bologna e Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Con questo è davvero tutto e allora guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un'ora e un quarto. Sulla A9 Lenate-Chiasso invece coda per lo svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Imprunete e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e tra Incisa-Reggello ed Arezzo in direzione di Roma. Per le stesse ragioni occorre invece quasi un'ora per superare le code a tratti presenti tra Terra di Canossa, Campeggine e Fidenza in direzione di Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo invece 7 km di coda per un grave incidente tra il bivio con la 1 e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Infine sulla A26 dei Trafori e anche qui 3 km di coda per un incidente da poco avvenuto tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Masone in direzione di Gravellona-Toci. Su tutti i luoghi degli eventi operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo dunque per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo 8 km di coda per un grave incidente tra il bivio con la 1 e il bivio con la 13 verso Ancona. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio, dove invece troviamo 3 km di coda in direzione proprio della 14. Per conoscere i percorsi alternativi vi invitiamo a contattare il nostro numero unico gratuito 803 111. Mentre sulla A26 dei trafori si sono formati 4 km di coda per un incidente di un mezzo pesante tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona. Sulla 10 invece code a tratti per traffico intenso tra Genova Pra e il bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione di Genova, mentre sulla 1 Milano-Napoli registriamo code a tratti per traffico intenso tra Terre di Canossa e Campegine e Fidenza in direzione di Milano, tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e tra Incisa Regello ed Arezzo in direzione di Roma. Infine sulla A56 tangenziale di Napoli coda per flussi intensi tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. E con questo è tutto, guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo 8 km di coda per un grave incidente tra il bivio con l'Autosole e il bivio con l'A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio, con 5 km di coda in direzione proprio dell'A14 a partire da Bologna-Casalecchio. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico gratuito 803-111, mentre sulla A26 dei trafori segnaliamo 5 km di coda per l'incidente di un mezzo pesante tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona-Toce. Sulla 7 Serravalle-Genova c'è invece un chilometro di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza in direzione di Milano, con tempi di percorrenza qui di quasi 50 minuti, e per le stesse ragioni code a tratti anche tra il bivio con la 11 e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e tra Firenze Sud e Valdarno in direzione di Roma. E con questo è davvero tutto.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove restano 8 km di coda per un grave incidente tra il bivio con la 1 e il bivio con la 13 in direzione di Ancona. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio, con 5 km di coda in direzione proprio della A14 a partire da Bologna Casalecchio. Per conoscere i percorsi alternativi vi invitiamo a contattare il nostro numero unico gratuito 803 111, mentre sulla A26 dei Trafori restano 4 km di coda per un incidente da poco risolto tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone in direzione di Gravellona Toce. Tutte le corsie sono dunque ora percorribili. In autosole segnaliamo invece coda per traffico intenso tra Sasso Marconi e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso Bologna, e per le stesse ragioni code a tratti tra Terre di Canosse e Campegine, Fidenza verso Milano. Situazioni analoghe tra il bivio con la 11 e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, così come tra Firenze Sud e Valdarno in direzione di Roma. Infine, sempre in autosole, segnaliamo 2 km di coda per incidente tra Valsamoggia e il bivio con la A14 in direzione di Bologna. E con questo è tutto.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona segnaliamo 8 km di coda per un incidente tra un'auto e una moto da poco rimosse. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. A chi è diretto verso Ancona si consiglia di uscire a Borgo Panigale, percorrere la tangenziale e rientrare in autostrada a Bologna-Arcoveggio. Per ripercussioni sul raccordo di Casalecchio si sono formati 5 km di coda in direzione dell'A14. A chi è diretto verso l'A14 si consiglia di uscire a Bologna Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna per poi rientrare a Bologna Arcoveggio. Registriamo in chiusura code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 30 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 2 ore. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona segnaliamo 8 km di coda per un incidente tra un'auto e una moto ora rimosse. Si transita su tutte le corsie con tempo di percorrenza di circa un'ora. A chi è diretto verso Ancona si consiglia di uscire a Bologna-Borgo Panigale, percorrere la tangenziale e rientrare in autostrada a Bologna-Arcoveggio. Per ripercussioni sul raccordo di Casalecchio si sono formati 5 km di coda in direzione dell'A14 e dunque chi è diretto verso l'A14 può uscire a Bologna-Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna per poi rientrare a Bologna-Arcoveggio. Registriamo infine code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 30 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 2 ore. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona segnaliamo 6 km di coda per traffico congestionato, con ripercussioni sul raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso la 14, dove ci sono 4 km di coda. Segnalazione di questo momento: sempre sulla 14 è stato disposto il blocco del traffico tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un incidente che ha coinvolto un camion. Nel tratto registriamo 1 km di coda. Sulla 7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento, troviamo 1 km di coda tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Milano, e registriamo in chiusura code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 1 ora e 15 minuti. Non abbiamo per il momento ulteriori segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia da Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento interessa l'A14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona per un incidente che ha coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. Sul raccordo di Casalecchio per traffico congestionato troviamo 4 km di coda tra Bologna-Casalecchio e il bivio con l'A14, piede diretto verso l'autostrada Adriatica. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 1 km di coda tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord verso Roma a seguito di un incidente, mentre sulla 7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento troviamo 1 km di coda tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Milano. In chiusura registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 1 ora e 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un incidente che ha coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda, mentre all'uscita obbligatoria di Pedaso registriamo 2 km di coda. In direzione opposta per lo stesso incidente segnaliamo 1 km di coda. Chi viaggia verso Ancona dopo l'uscita obbligatoria a Pedaso può percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Fermo. Sulla 7 Serra Valle Genova, per lavori di ammodernamento registriamo 1 km di coda tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia.

in direzione di Milano. E in chiusura registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. La segnalazione più importante al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un incidente che ha coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda, mentre all'uscita obbligatoria di Pedaso registriamo 3 km di coda. In direzione opposta per lo stesso incidente segnaliamo 1 km di coda. Chi viaggia verso Ancona dopo l'uscita obbligatoria a Pedaso può percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Fermo. Per gli intensi flussi di traffico sulla 14 ci sono code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna Padova in direzione di Bologna. Situazione analoga sulla 1 Milano Napoli, dove segnaliamo code a tratti tra Aglio e Calenzano verso Roma e tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un incidente che ha coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso registriamo 3 km di coda e all'uscita obbligatoria di Pedaso segnaliamo altri 4 km di coda. In direzione opposta, per lo stesso incidente, segnaliamo 1 km di coda. Chi viaggia verso Ancona dopo l'uscita obbligatoria a Pedaso può percorrere la strada statale 6 Adriatica e rientrare in autostrada a Fermo. In chiusura vi ricordiamo che per lavori di manutenzione fino alle 10 del 31 agosto sulla diramazione Novi Ligure resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione dell'A26 Genova

0: Avellona Toce che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
1: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un incidente che ha coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso registriamo 3 km di coda e all'uscita obbligatoria di Pedaso segnaliamo 1 km di coda. In direzione opposta per lo stesso incidente segnaliamo un altro chilometro di coda. Chi viaggia verso Ancona dopo l'uscita obbligatoria a Pedaso può percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Fermo. In chiusura vi ricordiamo inoltre che per lavori di manutenzione fino alle 10 del 31 agosto sulla diramazione Novi Ligure resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 Genova Gravellona Toce che l'uscita

0: uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Per il momento non abbiamo ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale che riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona a causa di un camion ribaltato. In corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Pedaso ci sono 3 km di coda, mentre sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa Reggella e Arezzo verso Napoli 4 km di coda per lavori. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Queste le notizie principali al momento. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pedaso e Fermo verso Bologna, il tratto è chiuso a causa del ribaltamento di un camion. In corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Pedaso segnaliamo 3 km di coda. Sulla 1 Milano-Napoli invece, tra Incisa Reggello e Arezzo verso Napoli, sono 4 km di coda per lavori. Per i percorsi alternativi c'è il sito autostrade.it. Tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Vediamo subito le notizie principali al momento che riguardano la 14 Bologna-Taranto, dove tra pedaggio e fermo verso Bologna entrato e chiuso a causa del ribaltamento di un camion e riscontriamo 3 km di coda all'uscita obbligatoria di pedaggio. Poi sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa-Reggello e Arezzo verso Napoli 4 km di coda per lavori, e sulla 14 Bologna-San Lazzaro-Castelsanto una coda per

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Vediamo subito le notizie principali al momento sulla 14 Bologna-Taranto. Tra Pedaso e Fermo verso Bologna il tratto è chiuso per il ribaltamento di un camion e in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Pedaso ci sono al momento 2 km di coda. Poi sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa, Reggiale e Arezzo verso Napoli 4 km di coda per lavori, e poi sulla 14 tra appunto come già detto c'è la coda.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Veniamo subito alla notizia principale che riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove il tratto tra Pedaso e Fermo in direzione di Bologna è chiuso per il ribaltamento di un camion. Al momento registriamo 2 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Pedaso, poi sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa Reggello e Rezzo verso Napoli 2 km.
0: RTL 102.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Trovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Notizia principale proviene dalla 14 Bologna-Taranto, dove il tratto tra Pedaso e Fermo verso Bologna è chiuso a causa del ribaltamento di un camion. Al momento ci sono 2 chilometri di coda all'altezza dell'uscita obbligatoria di Pedaso. Poi sulla 1 Milano-Napoli, tra Valderne e Arezzo verso Roma, c'è 1 chilometro di coda per lavori. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare, le principali notizie riguardano la quattro scia Bologna-Taranto dove chiuso il tratto tra Pedaso e Fermo in direzione di Bologna a causa di un camion ribaltato. E poi sempre in A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto c'è una coda per lavori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Sesto Manconi e Pian del Voglio verso Firenze c'è una coda per traffico, e la 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna e San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona c'è una coda per lavori. Vi informo poi che in A14 il tratto tra Pedaso e Fermo verso Bologna è chiuso per il ribaltamento di un camion. È tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, vediamo le principali eccezioni al momento. Vi informo che sulla A14 Bologna-Taranto il tratto tra Pedaso e Fermo in direzione di Bologna è chiuso a causa del ribaltamento di un camion, mentre invece vi informo che sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Pian del Voglio in direzione di Napoli c'è una coda per traffico intenso.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito da notizia principale. Sulla 14 Bologna-Taranto il tratto tra Pedaso e Fermo verso Bologna è chiuso per il ribaltamento di un camion. Invece sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Pian del Voglio verso Firenze c'è una coda per traffico intenso, e tornando in A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Taranto c'è invece una coda per lavori. È tutto, vi auguro buon viaggio.